0: è tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: La radio con i numeri giusti, 70.

0: luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
3: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
2: Non perdere le super offerte.
4: No, è mio! È papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Sono le 6:02.
10: Le canzoni che ami degli anni

70, 80 e 90. Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, Never Too Much, successo del 1981 di Luther Vandross.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: Dice qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzo Marin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzo Marin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana l'insegna ancora dell'estate, un po' in tutta Italia, quindi anche nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, ma soprattutto con il caldo che continua a farsi sentire in maniera anche piuttosto pesante. Temperature massime fino a 35-36 gradi nelle zone interne, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Caldo anche nelle ore serali e notturne, solo al primo mattino si sta abbastanza bene. Settimana prossima si parte allo stesso modo, ma da mercoledì temperature in calo. Dettagli con l'app gratuita di Trebi Meteo.

Spandau Ballet, li possiamo annoverare tra i gruppi bandiera degli anni 80, anni di grande popolarità e grandi successi per loro. Tra gli album classici di quel decennio troviamo Parade del 1984, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra cui questa, Only When You Leave.

We got no

0: Questi erano i Cock Robin, band americana nata negli anni 80 e proprio a quel decennio appartengono le loro canzoni più famose. Tra queste c'è sicuramente la bellissima The Promise You Made, indimenticabile successo del 1985.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Sbottonate le trombe di Falloppio e statemi a sentire. L'azienda Mangi Giovanni vi garantisce la qualità e la freschezza dei prodotti che mangiate, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Mangi Giovanni.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
7: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 7 e 3 minuti.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina,

0: macchina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Era Kenny Loggins con la travolgente Footloose.
1: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
4: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati! È una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno a tutti, bentrovati da Roberta Sottoriva. Più incendi hanno letteralmente assediato Latina nel pomeriggio di ieri, due a ridosso del tratto urbano della Pontina, il più grave nel vivaio chiuso da circa due anni che si trova al confine con l'Icot, andato completamente distrutto. Paura anche per la struttura sanitaria, dove il parcheggio e la zona obitorio hanno visto le fiamme vicinissime. Roghi di fronte all'Icot, in un'area dove si trova un immobile in disuso, e ancora in viale Regione Veneto e a Borgo Piave, area irrespirabile in molti punti della città. È stata una giornata difficilissima quella di ieri per i soccorritori, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Hanno operato anche carabinieri, polizia e polizia locale. Chiusa per ora la collaterale della Pontina nel tratto tra via del Lido e via Isonzo. È stata aperta un'inchiesta. Un anziano è stato aggredito e rapinato sotto casa ad aprile ad A4 persone. L'uomo è stato spintonato, poi derubato del portafogli, quindi il prelievo di una somma rilevante al bancomat. L'episodio è avvenuto giovedì sera in corso Giovanni XXIII nel centro di Aprilia, intorno alle 20. Un incidente stradale avvenuto ieri sera a poca distanza dal centro commerciale Morbella di Latina. Per causa in fase di accertamento da parte della polizia intervenuta una Citroen guidata da un uomo è entrata in collisione con lo scooter condotto da un minore che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo sport, il calcio, la Serie C, Latina alle 18 contro Forlì. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida nella sala stampa dello stadio Francioni. Oggi dovremo sfruttare tutto il potenziale, chiedo aggressività alla squadra. Tre gare in 8 giorni si profilano per i nerazzurri. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 44

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Radio Latina.

0: Mamma, io mi annoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
6: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
7: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18:30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
1: Sono le 8 in punto. Le canzoni che amo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.

0: Gli anni 80 rivissuti con tanta verve qui su Radio Latina, grazie a canzoni come questa, era Hot in the City, successo del 1982 di Billy Idol.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
8: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
9: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
8: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
10: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
11: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
10: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
11: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
12: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi, a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 32enne del capoluogo. Pontino è arrivato la scorsa settimana in ospedale con febbre altissima e ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Santa Maria Goretti, poi trasferito nei giorni successivi al San Camillo di Roma, dove è deceduto per uno shock settico che i medici non sono riusciti ad arrestare. Sul corpo, prima delle esequie celebrate ieri pomeriggio nella chiesa di San Francesco, è stata eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Resta al momento sconosciuta l'origine dell'infezione letale. Più incendi hanno letteralmente assediato Latina nel pomeriggio di ieri, due a ridosso del tratto urbano della Pontina, il più grave nel vivaio chiuso da circa due anni che si trova al confine con l'Icot, andato completamente distrutto. Paura anche per la struttura sanitaria, dove il parcheggio e la zona obitorio hanno visto le fiamme vicinissime, roghi anche di fronte all'Icot in un'area dove si trova un immobile in disuso e ancora in Viale Regione Veneto a Borgo Piave. grave, aria irrespirabile in molti punti della città, una giornata difficilissima per i soccorritori dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno lavorato senza sosta, hanno operato anche carabinieri, polizia e polizia locale. È rimasta chiusa per ore la collaterale della Pontina nel tratto tra via del Lido e via Isonzo. Sui roghi di ieri è stata aperta un'inchiesta. Ancora cronaca d'Aprilia, un uomo di 80 anni è stato aggredito e rapinato sotto casa da quattro persone. È accaduto giovedì sera in via Giovanni 23esimo nel centro della città. L'uomo è stato accerchiato, spintonato e poi derubato del portafogli. I banditi hanno poi prelevato una somma importante al bancomat. Lo sport, il calcio con la Serie C, il Latina è impegnato oggi contro Forlì alle 18, l'appuntamento allo stadio Francioni. Il tecnico Gennaro Volpe ha presentato così la sfida.
16: Ogni partita ha una storia a sé, però la cosa più importante penso sempre che siamo noi, è il nostro gruppo, la nostra squadra e quello che vogliamo ottenere e dimostrare sul campo. Abbiamo cercato comunque di vedere insieme sia al video che sul campo quello che non ha funzionato a Ravenna, perché noi dobbiamo sempre cercare di essere competitivi, di stare sempre dentro la partita anche a discapito di un avversario forte come lo è Ravenna.
15: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
17: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
19: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese. Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la video ispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi?
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Quando ci fa sentire

0: Disperato.
1: Il meglio degli anni 80 e non solo lo puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Non poteva mancare Nada con il suo grande successo del 1983. Era la celeberrima Amore Disperato.
0: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
3: Sono le 9:01.

0: musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare tutti i giorni qui su Radio Latina. Dall'album capolavoro Thriller abbiamo ascoltato, dalla voce inconfondibile di Michael Jackson, la super hit Beat It.
1: Radio Latina.

0: Tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, lo testimonia questo grande successo del 1987 degli U2, era With or Without You. Su Radio Latina i ricordi non si fermano mai.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomanin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomanin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAG 1,15%. Affrettati, è una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 32enne di Latina arrivato la scorsa settimana all'ospedale Santa Maria Goretti con febbre altissima, ricoverato in condizioni gravi, poi trasferito nei giorni successivi al San Camillo di Roma, dove è deceduto per uno shock settico che i medici non sono riusciti ad arrestare. Sul corpo, prima delle esequie celebrate ieri pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Latina, è stata eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Resta al momento sconosciuta l'origine dell'infezione letale. Indagini sono in corso per capire che cosa è accaduto a Latina nel pomeriggio di ieri, quando più roghi si sono sviluppati in città a distanza ravvicinata e su più fronti, mettendo anche a rischio l'ICOT, la struttura sanitaria che si trova sulla via Pontina. Il fuoco non ha raggiunto l'ospedale, ma al confine le fiamme erano alte in un vivaio chiuso da 2 anni circa, dove sono andate in fumo centinaia di piante, le serre e i materiali lasciati sul posto. Dopo ore si sentivano ancora le esplosioni. Fiamme pericolose si sono sviluppate anche in un'altra area dove ogni anno si creano situazioni di pericolo, viale Regione Veneto e poi a Borgo Piave. Giornata durissima per i vigili del fuoco e per la protezione civile, coadiuvati da carabinieri, polizia e polizia locale. Nuova e ultima giornata latina per i Pediatric Simulation Game, che anche quest'anno hanno portato nel capoluogo circa 300 specializzandi in pediatria impegnati in una gara per risolvere casi di emergenza pediatrica. Siamo molto soddisfatti dell'andamento dei giochi per diversi motivi, ha sottolineato il professor Riccardo Lubrano, primario Algoretti e ideatore dei giochi che stanno impegnando 40 squadre di medici specializzandi di più paesi europei che si alternano nelle 5 sale di rianimazione allestite all'interno delle aule dell'Istituto Einaudi Mattei in Piazza Manuzio a Latina. Soddisfatti soprattutto per il livello tecnico dei team e per la particolare complessità degli scenari che vengono proposti, ha aggiunto Lubrano. Oggi pomeriggio semifinali e finali decreteranno la squadra vincitrice. Lo sport, il calcio e Latina si prepara a scendere in campo oggi al Francioni contro Forlì. La sfida in programma alle 18 è stata presentata in sala stampa dal tecnico Gennaro Volpe, che avrà a disposizione tutti i giocatori della rosa. Abbiamo tante partite ravvicinate, quindi sicuramente ci sarà bisogno di tutto il gruppo, ha detto Volpe. Il Latina infatti dopo l'anticipo di oggi giocherà a Grosseto la Coppa Italia mercoledì prossimo 9 settembre, quindi tornerà in campo sabato prossimo per la partita di campionato contro Gubbio. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
6: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
7: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
6: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
7: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
8: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana l'insegna ancora dell'estate, un po' in tutta Italia, quindi anche nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, ma soprattutto con il caldo che continua a farsi sentire in maniera anche piuttosto pesante. Temperature massime fino a 35-36 gradi nelle zone interne, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Caldo anche nelle ore serali e notturne, solo al primo mattino si sa abbastanza bene. Settimana prossima si parte allo stesso modo, ma da mercoledì di temperature in calo. Dettagli con l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle degli anni Ottanta. Questa era Cher, che ha iniziato la sua carriera come cantante per poi dedicarsi con successo anche al cinema. Abbiamo ascoltato If I Could Turn Back Time, la sua hit del 1989.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte!
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
0: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 € al chilo. Filetto di orata, 7,90 € al chilo. Fino al 10 settembre.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Sono le 10:02.
12: Le canzoni che ami degli anni 70, 80,

free. Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio di ieri ci sono anche i grandi successi di Joe Cocker. Questa era Unchain My Heart.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
1: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la videoispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
8: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
7: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
8: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati, è una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Toccherà agli esperti di Tracce, dei Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine chiarire le cause dei roghi che ieri hanno tenuto per ore sotto scacco Latina, impegnando numerose squadre e mezzi dei pompieri e le protezioni civili, la fedelissima Passo Genovese, anche con il supporto di gruppi di volontari arrivati dai centri vicini. Nessuna ipotesi può essere esclusa. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha seguito di ora in ora l'evolversi della situazione fino a quando il pericolo è cessato, in una nota ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto, complimentandosi con l'apparato di emergenza interforze che ha reagito, ha detto, con immediatezza, assicurando il massimo dispiegamento delle forze e dei mezzi disponibili per affrontare i diversi fronti di incendio. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 32enne del capoluogo, arrivato la scorsa settimana in ospedale con febbre altissima, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti e poi trasferito nei giorni successivi al San Camillo di Roma, dove è deceduto per uno shock settico che i medici non sono riusciti ad arrestare. Sul corpo, prima delle esequie celebrate nel pomeriggio di ieri nella chiesa di San Francesco a Latina, è stata eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento resta sconosciuta l'origine dell'infezione letale. Prosegue a Cori l'Insania Fest, il festival della contronarrazione della salute mentale, giunto alla sua quarta edizione, promosso dalle associazioni Collettivo Primo Contatto e Poligonal con il patrocinio del Comune. Oggi si parte alle 18 da Piazza Signina con In Pride, corteo e performance nel centro storico del paese lepino, tra Piazza Signina, Via della Fortuna, Tempio di Ercole, Piazza San Giovanni, ma ancora Via della Pace, Piazza Dante Alighieri e Piazza Montepio. Si conclude come ogni sera con il live music, il DJ Serd di Gabriele Graziani. Il basket, buon test a Siena per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che ha affrontato ieri la Mensana sul parquet del Palacorsoni in un confronto che ha messo di fronte due squadre ancora nel pieno della preparazione. Le due formazioni si ritroveranno anche in campionato nel girone B della Serie B nazionale. Solo per la cronaca, il punteggio finale è stato a vantaggio dei toscani 72-67. Mi è sembrato ci fosse poco di amichevole e molto di partita vera di campionato, ha commentato coach Andrea Paccarie al termine della gara. Complessivamente è stato un bel test per entrambe le squadre, per la Benacquista Latina ancora molto da costruire, per un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: L'Hub DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
10: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi, a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Figo! Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Lionel Richie. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la celeberrima All Night Long.
1: Radio Latina,

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli non potevano mancare i successi degli Wham, come questo del 1984, era Everything She Wants.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 11:02.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: Radio Latina.

0: Era Vasco Rossi con Non mi va. Le canzoni più belle del passato continuano.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Toccherà agli esperti di Tracce, dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine chiarire le cause dei roghi che ieri hanno tenuto per ore sotto scacco Latina, impegnando numerose squadre e mezzi dei pompieri e le protezioni civili, la fedelissima Passo Genovese, anche con il supporto di gruppi di volontari arrivati dai centri vicini. Nessuna ipotesi può essere esclusa. La sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha seguito di ora in ora l'evolversi della situazione fino a quando il pericolo è cessato, in una nota ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto, complimentandosi con l'apparato di emergenza interforze che ha reagito, ha detto, con immediatezza, assicurando il massimo dispiegamento delle forze e dei mezzi disponibili per affrontare i diversi fronti di incendio. Sarà operativa da lunedì prossimo, 7 settembre, una fototrappola nell'area delle autolinee di Latina. La novità è stata comunicata dall'azienda ABC mentre proseguono le attività di monitoraggio e controllo per contrastare l'abbandono dei rifiuti e i conferimenti irregolari sul territorio comunale. Il dispositivo consentirà di monitorare con maggiore continuità la zona e di accertare eventuali violazioni. Si tratta infatti in un'area particolarmente critica, non la sola. A breve, annuncia l'assessore all'ambiente del Comune Michele Nasso, potremo contare inoltre sull'ingresso di nuove guardie ecologiche ambientali individuate attraverso avviso pubblico. Prosegue ad aprile la Festa dell'Unità. Il programma di oggi guarda alle nuove generazioni con un appuntamento curato dai giovani democratici della provincia di Latina, un confronto che parte dalle scelte che riguardano direttamente ragazze e ragazzi, la possibilità di rimanere nei propri territori, di partire per studiare o lavorare, ma anche di poter tornare. Lavoro, diritto alla casa e opportunità diventano così parte di una riflessione più ampia sul futuro. alle 20. Il confronto si sposterà sulle prossime sfide politiche con verso le elezioni, valori, proposte, alleanze per il futuro dell'Italia con il deputato Matteo Orfini e l'onorevole Sesa Amici, componente della direzione nazionale del partito, già deputata e sottosegretaria di Stato. Lo sport in chiusura con il ciclismo, con la tappa di Sezze del Giro dell'Agropontinopes domani, domenica 6 settembre, nel centro Lepino, la 17ª tappa, che è il 7° Memorial Gianfranco e Angelo Luccone organizzato dal team Nardecchia Montini, un percorso di circa 80 km complessivi con 6 giri per un circuito che porterà i corridori ad affrontare il Giro dell'Agropontinopes domani, domenica 6 settembre, nel centro Lepino, la 17ª tappa, che è il 7° Memorial Gianfranco e Angelo Luccone organizzato dal team Nardecchia Montini, un percorso di

0: 52.
1: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Froscia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta, le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina, il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati! È una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana l'insegna ancora dell'estate, un po' in tutta Italia, quindi anche nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, ma soprattutto con il caldo che continua a farsi sentire in maniera anche piuttosto pesante. Temperature massime fino a 35-36 gradi nelle zone interne, qualche grado in meno lungo la fascia costiera. Caldo anche nelle ore serali e notturne, solo al primo mattino si sta abbastanza bene. Settimana prossima si parte allo stesso modo, ma da mercoledì temperature in calo. Dettagli con l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città!
3: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
6: Sono le 12 e un minuto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: I Tears for Fears sono stati dei grandi mattatori della scena musicale anni 80. Li abbiamo ritrovati in questo caso con Paul Shelter su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva ha picchiato la figlia per farle lasciare il fidanzato, un uomo di origini straniere residente in provincia di Latina. Ha ricevuto nei giorni scorsi un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti nei confronti della ragazza, una minorenne. Secondo quanto riporta il quotidiano Latina Oggi, l'autore dei maltrattamenti avrebbe picchiato, arrivando anche a minacciare di morte la giovane per dissuaderla dal frequentare il ragazzo, e si sarebbe anche mosso per costringerla a rientrare nel paese di origine. A denunciare i fatti è stato proprio il giovane fidanzato, minacciato a sua volta dall'uomo e fortemente preoccupato per l'incolumità di lei. I carabinieri nel corso delle indagini hanno trovato la ragazza con evidenti segni di percosse sul viso e l'hanno accompagnata in ospedale, dove i medici le hanno dato una prognosi di 6 giorni. Il GIP del Tribunale di Latina ha poi accolto la richiesta della procura e disposto la misura cautelare. Sarà operativa da lunedì prossimo, 7 settembre, una nuova fototrappola nell'area delle autolinee di Latina. Lo comunica l'azienda del servizio rifiuti di Latina ABC mentre proseguono le attività di monitoraggio e controllo per contrastare l'abbandono e i conferimenti irregolari sul territorio comunale. Il dispositivo consentirà di monitorare con maggiore continuità la zona e di accertare eventuali violazioni. A breve, annuncia l'assessore all'ambiente Michele Nasso, potremo contare anche sull'ingresso di nuove guardie ecologiche ambientali individuate attraverso un avviso pubblico. La nuova postazione si aggiunge alle fototrappole già utilizzate sul territorio, collocate in punti particolarmente esposti a episodi di abbandono, e si affianca alle attività svolte dagli ispettori ambientali e dalla polizia locale attraverso verifiche, sopralluoghi e accertamenti diretti, con l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di violazione. La politica lascia il coordinatore comunale di Noi Moderati a Sabaudia, Mimmo D'Amico, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, rimettendo il mandato al coordinatore provinciale Alessandro Panetta, una decisione personale maturata nel tempo che riguarda il ruolo di coordinamento locale e non rappresenta un giudizio sull'operato dei vertici provinciali e regionali del partito, si legge in una nota di Noi Moderati. Da tempo D'Amico lamentava come il coordinamento di Sabaudia non riuscisse a incidere concretamente sulle questioni che riguardano il futuro della città. Lo sport, il calcio, poche ore all'incontro tra Latina e Forlì allo stadio Francioni, l'appuntamento alle 18. Il mister avrà a disposizione tutti i giocatori della rosa, ma sentiamo che cosa ha detto nella conferenza stampa di presentazione.
7: Abbiamo tante partite ravvicinate, quindi sicuramente ci sarà bisogno di tutto il gruppo. E sicuramente il compito mio deve essere quello di trovare la chiave giusta per ottimizzare le caratteristiche di ognuno di loro. Non è un compito facile né scontato, però.
6: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
11: 1986.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
5: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
6: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
5: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
7: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
11: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Questi erano gli 8 Wonder. Gli anni 80 sono stati gli anni della grande popolarità per la pop band inglese capitanata da Patsy Kensit, della quale abbiamo ascoltato il primo successo, Stay With Me, su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
2: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
3: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
7: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
8: Quando ci fa sentire

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
2: Radio Latina.
3: We sound tell the people. How the music is this?

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Con le mani, il grande successo di Zucchero.
1: Radio Latina.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAG 1,15%. Affrettati, è una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
4: Bentrovati dalla redazione. Un aereo con a bordo gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff è atterrato a Mosca. I due, secondo il presidente Trump, hanno una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo stesso Trump ha assicurato che Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 morti. Lo riferito all'AFP, il portavoce dell'esercito nepalese Rajah Ram Basnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel nel progetto idroelettrico situato lungo il fiume Trishuli. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle non arriverà dunque in Italia domani come era previsto. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Al forum Ambrosetti a Cernobbio, Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, ossia che il dibattito fosse pubblico. Il leader di Futuro Nazionale, arrivato in anticipo, ha detto che essere a Cernobbio è come il primo lancio da un aeroplano. La Formula 1 è a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via la terza sessione di prove libere per accogliere gli ultimi dati in vista delle qualifiche in programma alle 16. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
6: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
7: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
6: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
8: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Prosegue la lunga e caldissima estate anche in questo primo weekend di settembre. Sul Lazio tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore. Anche domenica prevalenza di sole, seppur con degli annuvolamenti tra notte e mattina che interesseranno soprattutto le aree costiere, con dunque qualche nuvola marittima che poi in giornata lascerà spazio a maggiori aperture. Temperature però sempre molto elevate, quest'oggi massime fino a 35 gradi, anche domani si superano i 32-33 gradi in maniera piuttosto diffusa. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: I migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, It's a Love Thing, successo del 1981 dei Whispers.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advisser e Daniel Sauleka. Era Giddy Up A Go Go.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
8: Sono le 14 in punto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni Ottanta abbiamo ascoltato gli Swing Out Sister con Breakout.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
8: Bentrovati dalla redazione. Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, le parole del leader di Futuro Nazionale. Monti evidenziato che combatterà fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato, ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso deputato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, ma l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Gruppi di persone incappucciate stanno protestando sulle strade intorno al porto di Dover nel Regno Unito, bloccandone il traffico. Lo riporta Reuters, secondo cui alcuni video postati sui social mostrano gruppi di uomini vestiti di nero e con volto coperto, intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma. Ciclismo: Tadej Pogačar rinnovato fino al 2032 con la Emirates, lo comunica il team, che conferma anche la fine della stagione per lo sloveno dopo la caduta alla Vuelta. È tutto, al prossimo appuntamento.
9: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Sciocino, l'indovino burino, se vuoi vivere a lungo e bene devi mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. E io ho aggiuntato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
10: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della Regione Lazio.
11: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAG 1,15%. Affrettati! È una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
12: Musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: La voce inconfondibile di Michael Jackson, artista dal talento straordinario che ha riscosso un successo planetario negli anni 80 con l'album capolavoro Thriller, dal quale abbiamo ascoltato la celeberrima Billie Jean.
1: Radio Latina,

Questi erano gli Wham, loro sono stati tra i grandi protagonisti della scena musicale degli anni 80, grazie ad una serie di successi indimenticabili come questo del 1983, era Club Tropicana. Radio.

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua qui su Radio Latina. Solo grandi successi come questo era l'indimenticabile La Isla Bonita di Madonna, grande hit del 1986.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
4: Sono le 14:59.

0: di oggi, il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio del 1983 c'era Juliet, il grandissimo successo di Robin Gibb.
1: Radio Latina.

0: Il rock degli Aisha, band inglese che ottenne un grande successo nel 1983 grazie a questa canzone intitolata Don't Cry, che rimane a tutt'oggi uno dei loro più grandi successi. Questa è Radio Latina, dove passa tutto il meglio della musica del passato.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Si è conclusa oggi l'emergenza per lo sversamento di gasolio avvenuto durante la notte nel porto di Formia, la fuoriuscita che sarebbe stata provocata dalla perdita dalle casse carburante di un peschereccio ormeggiato nello scalo è stata immediatamente contenuta dalla Guardia Costiera di Gaeta. Per tutta la notte sono intervenuti mezzi antinquinamento insieme al disinquinante della flotta Castalia, mentre all'imboccatura del porto è stata posizionata una barriera era di panne galleggianti per impedire al carburante di raggiungere le acque esterne. Questa mattina, dopo i controlli, l'ingresso del porto è stato riaperto e sono ripresi regolarmente i collegamenti via traghetto con le isole ponziane. All'interno dello specchio portuale sono rimaste soltanto piccole tracce residue di gasolio. L'emergenza è quindi rientrata, ma nei prossimi giorni continueranno i monitoraggi delle acque anche attraverso pattugliamenti e sistemi satellitari. Ha picchiato la figlia per costringerla a lasciare il fidanzato per questioni religiose. Un uomo di origini straniere residente in provincia di Latina ha ricevuto nei giorni scorsi un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti nei confronti della figlia, una ragazza minorenne. Secondo quanto riporta il quotidiano Latina Oggi, l'autore dei maltrattamenti avrebbe picchiato, arrivando a minacciare di morte la ragazza per dissuaderla dal frequentare il giovane, e si sarebbe anche mosso per costringerla a rientrare nel paese di origine. Denunciare i fatti è stato proprio il ragazzo, minacciato a sua volta dall'uomo e fortemente preoccupato per l'incolumità di lei. I carabinieri nel corso delle indagini hanno trovato la ragazza con evidenti segni di percosse sul viso e l'hanno accompagnata in ospedale, dove i medici le hanno dato una prognosi di 6 giorni. Il GIP del Tribunale di Latina ha poi accolto la richiesta della procura e disposto la misura cautelare. Nuova fototrappola nell'area delle autolinee di Latina contro l'abbandono dei rifiuti. Il dispositivo sarà operativo da lunedì 7 settembre e consentirà di monitorare con maggiore continuità la zona e di individuare eventuali conferimenti irregolari. La nuova postazione si aggiunge alle altre fototrappole già installate nei punti più critici del territorio comunale e ai controlli effettuati dagli ispettori ambientali e dalla polizia locale. Intanto il comune annuncia anche l'arrivo di nuove guardie ecologiche e ambientali individuate attraverso una all'avviso pubblico. L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti e contrastare gli episodi di abbandono con l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione. Il Latina si prepara a scendere in campo al Francioni contro Forlì. La sfida in programma alle 18 è stata presentata in sala stampa dal tecnico Volpe. Ogni partita ha una storia a sé, ha detto, però la cosa più importante siamo noi, il nostro gruppo, la nostra squadra e quello che vogliamo ottenere e dimostrare sul campo. Il Latina, dopo l'anticipo di oggi, giocherà a Grosseto la Coppa Italia mercoledì 9 settembre, quindi tornerà in campo sabato prossimo per la partita di campionato contro Gubbio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina.
12: ...1982.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
4: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati! È una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
5: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: di oggi, il meglio della musica di ieri, una bella esperienza che potete fare ogni giorno con noi di Radio Latina. Tra il meglio degli anni 80 troviamo i successi di Howard Jones, come questo del 1985, era Look Mama.
1: Radio Latina.

0: Ci sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Never Can Say Goodbye, resa celebre negli anni 70 prima dei Jackson 5 e poi da Gloria Gaynor. Anni dopo, nel 1987, i Commoners la riportarono agli antichi fasti.
1: Amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
7: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
12: Sono le 16:03.
13: Le canzoni che ami degli

70, 80 e 90. Radio Latina.

0: La sensuale Phoebe Cates la ricordiamo nel film di grande successo del 1982 Paradise, di cui lei stessa cantava il tema portante della colonna sonora. Anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali più belli che potete ascoltare tutti i giorni su Radio Latina.
1: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Vlat, topi, zanzare, eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
6: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
7: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
6: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
7: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Si è conclusa oggi l'emergenza per lo sversamento di gasolio avvenuto durante la notte nel porto di Formia. La fuoriuscita, che sarebbe stata provocata dalla perdita dalle casse carburante di un peschereccio ormeggiato nello scalo, è stata immediatamente contenuta dalla Guardia Costiera di Gaeta. Per tutta la notte sono intervenuti mezzi antinquinamento insieme al disinquinante della flotta Castalia, mentre all'imboccatura del porto è stata posizionata una barriera di panne galleggianti per impedire al carburante di raggiungere le acque esterne. Questa mattina, dopo i controlli, l'ingresso del porto è stato riaperto e sono ripresi regolarmente i collegamenti via traghetto con le isole ponziane. All'interno dello specchio portuale sono rimaste soltanto piccole tracce residue di gasolio. L'emergenza è quindi rientrata, ma nei prossimi giorni continueranno i monitoraggi delle acque anche attraverso pattugliamenti e sistemi satellitari. Toccherà agli esperti di tracce dei vigili del fuoco e alle forze dell'ordine chiarire le cause dei roghi che ieri hanno tenuto per ore sotto scacco Latina, impegnando numerose squadre, mezzi dei pompieri e le protezioni civili. La Fedelissima è passo genovese anche con il supporto di gruppi di volontari arrivati dai centri vicini. Nessuna ipotesi infatti può essere esclusa. La sindaca di Latina Celentano, che ha seguito di ora in ora l'evolversi della situazione fino a quando il pericolo è cessato, in una nota ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto, complimentandosi con l'apparato di emergenza interforze che ha reagito con immediatezza, assicurando il massimo dispiegamento delle forze e dei mezzi disponibili per affrontare diversi fronti di incendio. Nuovo giro di inaugurazioni per le case della comunità dopo il taglio del nastro nel sud pontino lo scorso aprile e le aperture nel mese di maggio di Latina Scalo e Borgo Sabotino. La ASL annuncia le novità che riguardano l'area centro-sud della provincia pontina. L'appuntamento è per il 7 settembre con un fitto programma di altre inaugurazioni. Si parte alle 11 con la casa della comunità di Sperlonga e si prosegue con quella di Terracina. Alle 12.40 il taglio del nastro è previsto alla casa della comunità di San Felice Circeo, mentre la mattina si conclude alla Sabaudia nella struttura sanitaria di Via Conteverde. Alle cerimonie parteciperanno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la direttrice generale dell'ASL Sabrina Cenciarelli. Il Latina si prepara a scendere in campo al Francioni contro Forlì. La sfida in programma alle 18 è stata presentata in sala stampa dal tecnico Volpe. Ogni partita ha una storia a sé, ha detto, però la cosa più importante siamo noi, il nostro gruppo, la nostra squadra e quello che vogliamo ottenere e dimostrare sul campo. Il Latina, dopo l'anticipo di oggi, giocherà a Grosseto la Coppa Italia mercoledì 9 settembre, quindi tornerà in campo sabato prossimo per la partita di campionato contro Gubbio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
6: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
5: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo appena ascoltato Donna Summer con il suo successo del 1989. Era This Time I Know It's For Real.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 17:01.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: Radio Latina.

0: bei ricordi musicali indelebili degli anni 80 non poteva mancare questo. Era Call Me, successo con il quale i Blondie hanno spopolato nel 1980. Il brano faceva parte della colonna sonora del film cult American Gigolo con protagonista Richard Gere.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta, l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Toccherà agli esperti di tracce dei vigili del fuoco e alle forze dell'ordine chiarire le cause dei roghi che ieri hanno tenuto per ore sotto scacco Latina, impegnando numerose squadre, mezzi dei pompieri e le protezioni civili. La fedelissima è passo genovese anche con il supporto di gruppi di volontari arrivati dai centri vicini. Nessuna ipotesi infatti può essere esclusa. La sindaca di Latina Celentano, che ha seguito di ora in ora l'evolversi della situazione fino a quando il pericolo è cessato, in una nota ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto, complimentandosi con l'apparato di emergenza interforze, che ha reagito con immediatezza, assicurando il massimo dispiegamento delle forze e dei mezzi disponibili per affrontare diversi fronti di incendio. Due incidenti stradali hanno coinvolto ieri due minorenni a Latina e in entrambi i casi i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del Goretti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il primo incidente nel pomeriggio in viale Niccolò Paganini, nel quartiere Q4 Nuova Latina. Un 17enne in bici è stato investito da una Hyundai condotta da un 21enne. Dopo l'impatto il ragazzo è finito contro il parabrezza dell'auto, che si è infranto prima di cadere sull'asfalto. Il giovane ha riportato alcune ferite sul posto alla polizia locale per i rilievi. In serata un altro incidente in via Picasso, vicino al centro Morbella. Una Citroen si è scontrata con uno scooter sul quale viaggiava un minorenne, anche lui trasportato al Goretti. In questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla squadra volante della questura e sono in corso gli accertamenti per ricostruire entrambe le dinamiche. C'è anche un'impresa pontina tra i protagonisti del BCAD, la manifestazione internazionale dedicata a edilizia, architettura, nuove tecnologie e design, in corso alla Nuvola di Roma fino a domani. Si tratta di Aprilia Test, laboratorio di Aprilia specializzato nella diagnostica strutturale di edifici e opere esistenti. L'azienda è presente con un proprio stand e ha organizzato due seminari gratuiti rivolti ad architetti, ingegneri e geometri, validi per i crediti formativi. Ieri lo stand è stato visitato dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che ha evidenziato il ruolo dell'azienda nel campo della sicurezza e dell'innovazione applicate all'edilizia. Domani Borgo Montenero ospita la Festa dello Sport, una giornata dedicata alle associazioni sportive e a tutta la comunità di San Felice Circeo. Dalle 9.30 sarà possibile conoscere e provare gratuitamente diverse discipline sportive con stand, dimostrazioni ed esibizioni organizzate dalle associazioni del territorio. Il programma si aprirà con la sfilata delle società sportive e il discorso istituzionale, quindi dalle 10.20 inizieranno le attività. Dopo la pausa pranzo gli appuntamenti riprenderanno e proseguiranno fino alle 19.30. Durante la giornata sono previsti anche ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, musica e track food. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
4: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: L'Hub DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati! È una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore si forma qualche annuvolamento tra questa notte e la prossima mattina sulle aree costiere del Lazio, ma in un contesto sempre stabile e soleggiato, nuvole marittime che poi lasceranno spazio a una domenica di sole su tutta la regione nel corso della giornata. Avremo temperature ancora piuttosto elevate, ben oltre le medie di settembre, massime anche domenica fino a 32-33 gradi in maniera diffusa su gran parte della regione. Caldo anche inizio settimana, poi gradualmente da metà settimana le temperature dovrebbero diminuire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La carica e l'energia del rock su Radio Latina con i Survivor e la celeberrima Eye of the Tiger, grande successo del 1982 che ci riporta inevitabilmente alla mente le gesta cinematografiche del mitico Rocky Balboa. I ricordi su Radio Latina continuano.
1: Radio Latina.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise in form. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più dall'album Blues, uno dei più grandi successi della musica italiana del 1987.
1: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris.
6: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda, su Radio Latina.
13: Buonasera di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 32enne di Latina, arrivato la scorsa settimana in ospedale con febbre altissima, ricoverato in condizioni gravi e poi trasferito nei giorni successivi al San Camillo di Roma, dove è deceduto per uno shock settico che i medici non sono riusciti ad arrestare. Sul corpo, prima delle esequie celebrate ieri pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Latina, è stata eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Resta al momento sconosciuta l'origine dell'infezione letale. Ed è cordoglio a San Felice Circeo per la scomparsa di Stefano Di Legge, socio e amico della Proloco Circeo, venuto a mancare improvvisamente per un infarto. Di Legge viene ricordato come una persona stimata e benvoluta, sempre disponibile e contraddistinta da gentilezza e bontà d'animo. La sua scomparsa lascia un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto e condiviso con lui momenti di vita e di comunità. La Proloco ha espresso vicinanza alla famiglia, in particolare a Maurizia, stringendosi ai suoi cari in questo momento di dolore. Due incidenti stradali hanno coinvolto ieri due minorenni a Latina e in entrambi i casi i ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso del Goretti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il primo incidente nel pomeriggio in viale Niccolò Paganini, nel quartiere Q4 Nuova Latina. Un 17enne in bici è stato investito da una Hyundai condotta da un 21enne. Dopo l'impatto il ragazzo è finito contro il parabrezza dell'auto, che si è infranto prima di cadere sull'asfalto. Il giovane ha riportato alcune ferite sul posto alla polizia locale per i rilievi. In serata un altro incidente in via Picasso, vicino al centro Morbella. Una Citroen si è scontrata con uno scooter sul quale viaggiava un minorenne, anche lui trasportato al Goretti. In questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla squadra volante della questura e sono in corso gli accertamenti per ricostruire entrambe le dinamiche. Cresce la partecipazione alla festa provinciale dell'Unità del Partito Democratico in corso al Parco Friuli di Aprilia. La manifestazione è tornata in provincia di Latina dopo 7 anni e si concluderà domani, domenica 6 settembre. Questa sera spazio ai giovani democratici della provincia di Latina con un appuntamento dedicato alle nuove generazioni e alla possibilità di scegliere il proprio futuro. Alle 20 il confronto politico con il deputato PD Matteo Orfini e Sesa Amici, componente della direzione nazionale del partito, già deputata e sottosegretaria di Stato. Domani il programma riprenderà alle 18:15 con le associazioni ospiti, quindi alle 19:30 con gli interventi del segretario provinciale Omar Sarubo e del capogruppo PD in consiglio provinciale Luca Magliozzi. Alle 20 si parlerà invece del futuro del Lazio con il capogruppo PD consiglio regionale Mario Ciarla. Chiusura affidata alla musica e all'intrattenimento di Andrea e Guido Eventi. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio Latina.

0: 1985.
1: Sei su Radio Latina.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Fermati, sei da 8:30. Colazione, 8:30. Pranzo, 8:30. Aperitivo, 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
9: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
8: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
9: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
10: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Dagli anni Ottanta abbiamo ascoltato i Romantics con il loro più grande successo, era Talking in Your Sleep.
1: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. E gli 80, bisogna dire, sono stati anni formidabili per gli Eurythmics, che in quel decennio hanno pubblicato alcuni dei loro grandi successi, come questo era Here Comes the Rain Again.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la videoispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi?
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
4: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
5: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
4: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
6: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
7: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi, a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Bingo!
8: Sono le 19:02.

0: Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni 80 degli Alan Parsons Project. Era la splendida Eye in the Sky.
1: Radio Latina.

0: il meglio degli anni 80 troviamo anche i successi di Prince, come la celeberrima Kiss, grande hit del 1986.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
3: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
4: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
5: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati, è una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. È accusato di tentato omicidio il 47enne tunisino arrestato dai carabinieri per l'aggressione a un 55enne avvenuta lo scorso 22 agosto in Piazza della Repubblica ad Aprilia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una discussione, l'uomo avrebbe lanciato 3 sanpietrini contro la vittima, colpendola con l'ultimo lancio. Il 55enne era stato soccorso in gravi condizioni, trasferito prima al pronto soccorso di Aprilia, poi nelle ambulanze al San Camillo di Roma, dove è tuttora ricoverato. Decisive per le indagini sarebbero state anche le immagini delle telecamere che hanno permesso di identificare il presunto aggressore. L'uomo è stato rintracciato all'aeroporto di Fiumicino mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Tunisia. Nel bagaglio aveva anche gli abiti indossati, secondo gli investigatori, durante l'aggressione. Inizialmente accusato di lesioni aggravate, dopo la trasmissione degli atti a Latina, il GIP ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. La nuova misura è stata notificata nel carcere di Civitavecchia. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 32enne di Latina, arrivato la scorsa settimana in ospedale con febbre altissima, ricoverato in condizioni gravi e poi trasferito nei giorni successivi al San Camillo di Roma, dove è deceduto per uno shock settico che i medici non sono riusciti ad arrestare. Sul corpo, prima delle esequie celebrate ieri pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Latina, è stata eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Resta al momento sconosciuta l'origine dell'infezione letale. Ed è cordoglio a San Felice Circeo per la scomparsa di Stefano Di Legge, socio e amico della Proloco Circeo, venuto a mancare improvvisamente per un infarto. Di Legge viene ricordato come una persona stimata e ben voluta, sempre disponibile e contraddistinta da gentilezza e bontà d'animo. La sua scomparsa lascia un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto e condiviso con lui momenti di vita e di comunità. La Proloco ha espresso vicinanza alla famiglia, in particolare a Maurizia, stringendosi ai suoi cari in questo momento di dolore. Domenica 27 settembre torna a Latina la Fit Walking for Ail, la camminata solidale non competitiva organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di ricerca e assistenza dell'AIL per i pazienti con tumori del sangue e le loro famiglie. L'appuntamento è nella sede di AIL Latina in via Tanaro 27. Il ritrovo è fissato alle 8:30 con una colazione offerta dall'associazione, mentre la partenza della camminata sarà alle 10. Il percorso di 3,3 km attraverserà il centro della città. L'iniziativa è collegata anche alla giornata mondiale della leucemia mieloide cronica e rientra nelle attività del progetto Ambiente e Salute di AIL Latina. I partecipanti potranno condividere foto e video sui social con l'hashtag Verso Nuovi Traguardi. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
6: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Non perdere le super offerte!
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore si forma qualche annuvolamento tra questa notte e la prossima mattina sulle aree costiere del Lazio, ma in un contesto sempre stabile e soleggiato, nuvole marittime che poi lasceranno spazio a una domenica di sole su tutta la regione nel corso della giornata. Avremo temperature ancora piuttosto elevate, ben oltre le medie di settembre, massime anche domenica fino a 32-33 gradi in maniera diffusa su gran parte della regione. Caldo anche inizio settimana, poi gradualmente da metà settimana le temperature dovrebbero diminuire. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La storia della musica la puoi rivivere qui su Radio Latina attraverso i grandi successi del passato, come questo era People Have the Power di Patti Smith, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri. Grandi hit in rotazione continua come questa di Nick Cayman era Loving You is Sweeter Than Ever.
1: Radio Latina.

0: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Speciale bovino adulto, tutto a 9,99€ al chilo! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq 2 con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Clever Value. TAN 0, TAG 1,15%. Affrettati, è una promozione da non perdere su nuova Fabia e Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
9: Sono le 20 in punto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Vasco Rossi. Abbiamo ascoltato dalla sua inconfondibile voce Muoviti, dall'album Liberi Liberi.
1: Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina, solo grandi successi come questo di Eddie Grant, datato 1988, era Gimme Hope Joanna.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
10: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
9: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
10: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. È accusato di tentato omicidio il 47enne tunisino arrestato dai carabinieri per l'aggressione a un 55enne avvenuta lo scorso 22 agosto in Piazza della Repubblica ad Aprilia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo una discussione, l'uomo avrebbe lanciato 3 sanpietrini contro la vittima, colpendola con l'ultimo lancio. Il 55enne era stato soccorso in gravi condizioni, trasferito prima al pronto soccorso di Aprilia, poi nelle ambulanze al San Camillo di Roma, dove è tuttora ricoverato. Decisive per le indagini sarebbero state anche le immagini delle telecamere che hanno permesso di identificare il presunto aggressore. L'uomo è stato rintracciato all'aeroporto di Fiumicino mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Tunisia. Nel bagaglio aveva anche gli abiti indossati, secondo gli investigatori, durante l'aggressione. Inizialmente accusato di lesioni aggravate dopo la trasmissione degli atti a Latina, il GIP ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. La nuova misura è stata notificata nel carcere di Civitavecchia. Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2022 e dovrà scontare 10 mesi di pena. Il 28enne arrestato dai carabinieri ad Aprilia. Il giovane cittadino italiano domiciliato in città è stato fermato nella serata di ieri dai militari della sezione radiomobile mentre si trovava a piedi in centro. Durante i controlli è emerso che nei suoi confronti era ancora pendente un provvedimento del Tribunale di Latina. La condanna riguarda reati contro il patrimonio commessi nel capoluogo pontino nel 2020 al termine termine delle formalità, il 28enne è stato accompagnato nel carcere di Latina, dove dovrà scontare la pena residua di 10 mesi. Nuova fototrappola nell'area delle autolinee di Latina contro l'abbandono dei rifiuti. Il dispositivo sarà operativo da lunedì 7 settembre e consentirà di monitorare con maggiore continuità la zona e di individuare eventuali conferimenti irregolari. La nuova postazione si aggiunge alle altre fototrappole già installate nei punti più critici del territorio comunale e ai controlli effettuati dagli ispettori ambientali e dalla polizia locale. Intanto il comune annuncia anche l'arrivo di nuove guardie ecologiche e ambientali individuate attraverso un avviso pubblico. L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti e contrastare gli episodi di abbandono con l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione. Martedì 8 settembre andrà in scena al Castello Caetani di Sermoneta Extra Invictus 2026, la serata dedicata alle premiazioni degli 8 titoli meritevoli di menzioni speciali da parte della stampa di settore per avere raccontato lo sport attraverso storie che ne valorizzano anche la dimensione umana e sociale. Tra le 8 opere, Chi vive d'amore di Massimo Proietto e Antonio Barracato, romanzo di formazione che racconta attraverso la storia di un giovane calciatore la forza necessaria per continuare a inseguire i propri sogni. D'immagine Barracato ci ha spiegato il ruolo dello sport all'interno del libro.
16: Intanto lo sport, il calcio, è la scenografia della storia. E poi un calcio pulito, un calcio forgiato dall'esperienza di amicizia e non di egoismo, ma di altruismo. Il fare parte di una squadra per arrivare al successo insieme, non in maniera egoistica come spesso succede nella vita dello sport.
15: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
17: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
19: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre.

0: con il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta, le menzioni extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina, il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
1: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
2: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri, e tra il meglio del 1988 c'era Broken Land, il grande successo degli Adventures.
1: Radio Latina.

0: più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era la splendida You Can Get What You Want, successo del 1984 di Joe Jackson.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
4: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
9: Sono le 21 e 2 minuti.

0: era Jimmy Ross dal 1981 con First True Love Affair.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
12: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: La radio con i numeri giusti, 70-80.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: Radio Latina,

0: oggi il meglio della musica di ieri su Radio Latina, solo grandi successi del passato come questo del 1986 dei Huey Lewis and News. Era Stuck With You.
1: Radio Latina.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ristorante Pizzeria Braceria Egidio vi propone ottimi piatti di carne e pesce alla brace, l'inimitabile panino pizza e pizzeria con forno a legna.
7: Da Egidio troverete, oltre ad un'accogliente sala banchetti, anche un parco immerso nel verde.
8: Valentina e Daniele del Ristorante Egidio vi aspettano con il servizio Drive. Scegli tra i suoi mega panini con hamburger di carne nazionale e non solo, patatine, bibite e ritira comodamente seduto in macchina.
7: Ristorante Pizzeria Egidio, in via Pontina, chilometro 80, a Latina.
9: Sono le 22 e 2 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: No, è mio.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori.

0: Casa e Tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma! Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23 e 14 minuti.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: È mezzanotte e 16 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

70. Hey, teacher, 80.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: E 8 minuti.
12: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.
13: Radio Latina.
14: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.